sei sì importante, mudarà sto piel. Tu te vas, maldigo lo importante, importante che...